wase ho khotu esisiwe wadoto khotu esisiwe se badonyo nui baton badore khwei.